Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, è su Radio 19.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
3: Radio 19.

0: Erotica.
1: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
0: Radio 19, Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: Cristoforo.
1: E quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: Ah, e che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: La musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre.
6: Radio 19.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio 19, sono le 13 e 2 minuti.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
6: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori.
5: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, almeno non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa a causa infortunio. Appuntamento dunque a domani, a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
5: Ed è tutto, buona giornata.
2: Meteo 19.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Il rinforzo dell'alta pressione subtropicale sulle nostre regioni nord-occidentali sarà garanzia nelle prossime giornate di tempo sostanzialmente stabile sulla Liguria. Il cielo nel corso di domenica risulterà sereno, poco nuvoloso. Su tutta la regione ritroveremo bel tempo anche sulle zone di mare con temperature fino a 26-27 gradi, gradi in più, gradi in meno. Anche per la nuova settimana si replica, quindi anche lunedì tempo assolato, poco nuvoloso, con vento debole, mar ligure calmo quasi e una temperatura durante il pomeriggio piacevole fino a 26-27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
1: Se è una hit,
9: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. LussoCaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912.
1: Ora

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
5: Pure Hits.
4: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
6: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
6: Pure Hits.
4: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Teniti pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. LussoCaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora del

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Radio 19. Sono le 16:58.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Meteo 19.
4: Amici di Radio 19, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sulla Liguria. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, qualche innocua velatura solo di passaggio e clima mite gradevole con picchi anche di 26-27 gradi. Minime invece intorno ai 18-20 gradi. La ventilazione sarà debole e con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
2: Se è una hit,
5: Pure Hits.
2: È su Radio 19.
5: Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Hai già dato il benvenuto all'autunno? È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba. Dal 25 al 27 settembre a Brugnato 5 Terre Outlet Village arriva Welcome Autumn. Meno 40% sul prezzo outlet acquistando due o più articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit,
4: Pure Hits.
3: È su Radio 19. Pure Hits.

0: in via Cavella 2 da Piazza Manin. Seguici sui social www.scuolaartis.com
1: in collaborazione con MS Assicurazioni.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: Ah, e che ci fai?
3: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
6: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
5: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
6: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
5: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
6: Check your life. Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
7: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi o a Varazze. 329 75 35 205 o dentalone.it.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio 19, sono le 19.58.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Amici di Radio 19, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sulla Liguria. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, qualche innocua velatura solo di passaggio e clima mite gradevole con picchi anche di 26-27 gradi. Minime invece intorno ai 18-20 gradi. La ventilazione sarà debole e con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
7: Pure Hits.
6: La tua playlist perfetta.
7: Pure Hits.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals per un domani senza Alzheimer.

0: pieno centro di Genova. Fai presto, prenota la tua lezione gratuita. Artis, la scuola d'arte e spettacolo più grande della Liguria a Genova in via Palmaria 5. Seguici sui social www.scuolaartis.com.
1: In collaborazione con MS Assicurazioni.
2: Hai già dato il benvenuto all'autunno? È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba. Dal 25 al 27 settembre a Brugnato 5 Terre Outlet Village arriva Welcome Autumn. Meno 40% sul prezzo outlet acquistando due o più articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
6: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
7: Avviso ai naviganti, navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
6: Ora parliamo di industrie, affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
7: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
10: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: del momento senza interruzioni. Radio 19, Pure Hits.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Questa

sei previdente? MyInsurer, la sicurezza portata di Click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.

musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
4: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits.

0: 2019 Pure Hits.
1: Walking strong, cut game, always a jet.

0: musica più forte a Genova.
1: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
0: Ogni giorno, tutto il giorno.
1: Più hits.